Sakewalo di tiang sing ja bakal nyesel. Nah uli jani di tiang inget, ja jani di tiang kemulung awit melajah tuyuh nuyuhin pakudan.